0: those following on TV can see the window that awaits the arrival of our Holy Father, and a moderate crowd having gathered in St. Peter's Square. Traditionally in August, many are on holidays, leaving the Eternal City, and so there's not a huge crowd today here in St. Peter's Square, but a number of people and pilgrims have come to listen to the words of our Holy Father and to pray together the Angelus with him that we will do in a few moments. So we welcome our Holy Father as he comes out to the window to share his reflections.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Il Vangelo di questa
0: Sunday's
1: domenica
0: Gospel
1: ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del regno di Dio. Allora,
0: thus,
1: dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui,
0: him,
1: si rivolge direttamente a loro. Ma voi,
0: you,
1: chi dite che io sia? Fratelli e sorelle,
0: brothers and sisters,
1: questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: And for each one of us.
1: La fede, infatti,
0: faith
1: non ci è data una volta per tutte. Al contrario,
0: rather,
1: abbiamo
0: we
1: sempre
0: continually
1: bisogno
0: need to
1: di
0: rediscover the face of Christ
1: di Cristo e il
0: and
1: suo
0: his gospel,
1: di
0: to
1: approfondire
0: enter
1: il suo messaggio,
0: into his message,
1: per rinnovare le scelte
0: and to
1: della nostra
0: the choices
1: vita,
0: we make
1: perché
0: in
1: siano
0: our lives,
1: coerenti
0: so that
1: con
0: they
1: quanto
0: may
1: professiamo,
0: be with what
1: vincendo
0: we
1: la tentazione
0: in this
1: di sapere già
0: we can
1: tutto
0: the temptation
1: e di fare della fede
0: un'abitudine. And to reduce faith
1: la domanda
0: to mere habit.
1: Che ogni giorno ci viene posta,
0: the question that is put to us
1: chi è
0: each
1: Gesù
0: day,
1: per me?
0: Who is Jesus for
1: e
0: me?
1: Qual è il

0: Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Having received the blessings of Pope Leo XIV, we now listen to some words of greetings. Dear brothers and sisters,
0: nella mia preghiera,
2: in my prayer,
0: ricordo spesso la
2: I
0: Repubblica
2: often recall
0: Democratica del Congo,
2: the Democratic Republic
0: in particolare
2: of Congo,
0: per il diffondersi dell'epidemia di Ebola,
2: in this epidemic of Ebola,
0: sta provocando molte
2: which unfortunately
0: vittime.
2: Is bringing forth
0: incoraggio
2: many victims.
0: Una risposta da parte
2: I
0: della comunità internazionale,
2: a response from the international
0: che coinvolga
2: community
0: anche le comunità locali,
2: to work together with the local community, for
0: per
2: the
0: salvare
2: prevention
0: tante vite
2: and to
0: umane
2: save many human lives.
0: Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana
2: che piange
0: le vittime del crollo avvenuto in una miniera
2: of the disaster in the mine in Zambouye.
0: Il Signore accolga quanti hanno
2: May the
0: perso
2: Lord
0: la vita,
2: welcome those who have lost their lives
0: di garantire
2: and sustain those
0: e la legalità
2: who are searching
0: dei siti minerari
2: and to continue to sustain those in their efforts.
0: Domani ricorre il decimo
2: Tomorrow,
0: anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria
2: Central
0: e Marche.
2: Africa,
0: prego per I defunti
2: Central Italy
0: e per le
2: 10
0: loro
2: years
0: famiglie,
2: ago, we
0: e
2: pray
0: per tutte
2: for them
0: le comunità
2: and for their families and for all those in Amatrice and the area that was affected. The solidarity and union of hearts that we put together with
0: saluto
2: them will help them in the reconstruction.
0: Voi,
2: I salute all of you
0: di paesi
2: here in Rome, pilgrims from different parts of the world.
0: In particolare,
2: in particular,
0: do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno in Polonia.
2: From Poland.
0: Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College.
2: The seminarians from the Pontifical North American College are also being welcomed.
0: E ai giovani di Bormio e della Valfurva.
2: The youth of Valfura and Bormia who have come today,
0: una buona
2: I greet
0: domenica
2: everyone and wish everyone a good Sunday.

0: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali I padri consiliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il Cardinale Giovanni Battista Montini, allora Arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva,
1: the Cardinal as Archbishop of Milan sent on 28 October 1962 to the faithful of his church is particularly enlightening. The liturgy he wrote is a sincere expression of both the divine and the human. It is language. On the one hand, it is a vehicle for divine teaching. On the other, it is a voice of dialogue with God. It is clear that it cannot renounce its didactic function, nor can it fail to offer faith and piety

0: The opportunity to be expressed with spontaneous intelligibility,
1: mosso da queste convinzioni, il
0: motivated
1: Papa
0: by these convictions,
1: affermava
0: the future
1: che I
0: Pope St. Paul VI
1: non
0: affirmed that the faithful
1: e non più
0: cannot and must no longer remain silent and
1: la loro
0: passive.
1: Materiale presenza non può
0: their physical
1: accordarsi
0: presence
1: con la loro
0: cannot be reconciled
1: assenza.
0: With their spiritual absence.
1: È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48
0: the similarity between these statements
1: conciliare.
0: And those which appear in paragraph number 48 of the Conciliatory Constitution is evident.
1: Che I fedeli non assistano come
0: the Church
1: estranei
0: earnestly desires
1: o muti spettatori
0: the Christ faithful, when present at this mystery of faith,
1: fede,
0: should not be there as strangers or silent spectators.
1: Bene,
0: on the contrary,
1: I riti e le
0: through
1: preghiere,
0: a good understanding of the rites and the prayers,
1: all'azione sacra,
0: they should take part in the sacred action, conscious of what they are doing, with devotion and full collaboration.
1: Dalla parola di Dio.
0: They should be formed by God's word and nourished at the table of the Lord's body. They should give thanks to God, offering the immaculate victim not only through the hands of the priest, but together with him. They should learn also to offer themselves.
1: Siano
0: through Christ the Mediator, they should be drawn day by day into ever more perfect union with God and with each other.
1: Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del
0: these words express
1: della
0: a renewed awareness of the value of the liturgy.
1: Attraverso le azioni rituali della
0: through
1: Chiesa,
0: the Church's ritual actions,
1: mentre si attua il memoriale
0: while the memorial
1: di
0: of the work of salvation is celebrated,
1: data la possibilità di vivere la vera
0: the opportunity
1: relazione
0: is offered
1: con Dio,
0: to experience a true relationship with God,
1: con l'evento salvifico,
0: entering into contact with the salvific
1: poiché
0: event.
1: I gesti, le parole della sacra
0: since the gestures and words
1: sono decisivi per realizzare
0: are critical to realizing this experience,
1: la partecipazione
0: the participation
1: dei fedeli
0: of the
1: non
0: faithful
1: può essere passiva.
0: Cannot be passive.
1: La riforma conciliare
0: the conciliatory reform by placing at the center that which constitutes the heart of the ecclesial experience
1: ha voluto far risplendere la liturgia
0: was intended to allow the liturgy to shine forth
1: di quel divino
0: as the primary source
1: nel quale
0: of that
1: ci
0: divine
1: viene
0: exchange
1: comunicata la vita
0: in which
1: di
0: the
1: Dio.
0: Life of God is communicated to
1: da
0: us.
1: Tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti
0: to make
1: I fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni
0: more accessible to all the faithful
1: più lineare l'ordinamento
0: and streamline the order of the celebration
1: rispetto a quello previsto
0: with respect
1: nei libri liturgici
0: to what was
1: allora vigente.
0: Set out in the liturgical books
1: la liturgia,
0: then in
1: infatti, essendo una realtà viva,
0: in fact, since
1: è sempre
0: the liturgy
1: stata soggetta
0: is a living entity,
1: lungo I secoli,
0: throughout
1: sviluppi,
0: the centuries,
1: e cambiamenti.
0: Which has always been subject
1: il
0: to
1: Magistero
0: developments and changes.
1: Ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse
0: the Magisterium adapted its forms to the needs of different eras.
1: Non sorprende allora
0: che anche
1: il Concilio Vaticano II, con il massimo
0: well,
1: rispetto per il patrimonio della
0: tradizione
1: e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria
0: considered it necessary to revise the liturgical books.
1: L'obiettivo che I padri avevano a cuore
0: the aim that the fathers had in mind
1: nel numero 21
0: is explained
1: della
0: in number 21 of
1: Sacro
0: the Constitution, Sacrosanctum Concilium.
1: Perché il popolo cristiano ottenga più
0: so that the Christian people may more certainly derive
1: che la
0: an
1: sacra
0: abundance of graces from the sacred liturgy.
1: La Santa Madre Chiesa
0: Holy Mother Church
1: fare una
0: desires to
1: riforma
0: undertake
1: della
0: with great care a general restoration
1: questa,
0: of the liturgy itself.
1: Consta di una
0: for
1: parte
0: the liturgy is made up of immutable elements divinely instituted
1: e di parti suscettibili di cambiamento
0: and of elements subject to change.
1: Che nel corso dei tempi possono,
0: these
1: o
0: not only may but ought to be changed
1: variare.
0: At the passage of time
1: qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve

0: należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people.
0: Ze zgromadzonymi w Częstochowie,
2: I join in spirit with those gathered in Częstochowa, where today, after 70 years, the Jasna Góra,
0: the Jasna Góra vows of the Polish nation,
2: drafted by Cardinal Stefan Wyszyński during his imprisonment 70 years ago, are being renewed. May the program of moral renewal of society contained therein, through the protection of human life, the care of marriage and the family, and the education of children and young people, continue to inspire commitment to justice and fraternity.
3: I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.
2: And finally,
3: e pregano per tutte le intenzioni
2: Father
3: del suo
2: universale exchange greetings with
3: apostolico.
2: Visitors and pilgrims who speak Italian from here in Rome and throughout Italy and other countries throughout the world.
3: Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particular, saluto
2: I
1: direttori diocesani
2: delle Pontificio Opere Missionarie,
1: I partecipanti all'incontro estivo per seminaristi,
2: and the summer gathering of seminarians.
1: Gli ospiti della residenza Regina Celorum di Santa Marinella,
2: of Santa Marinella,
1: e diversi gruppi parrocchiali,
2: and the various parish groups.
1: Saluto altresì I cresimati della diocesi di Chiavari.
2: I also greet those who are confirmed of the diocese of Chiavari,
1: accompagnati dal loro vescovo,
2: accompanied by their bishop.
1: Cari ragazzi,
2: dear young people, with confirmation you have received the most beautiful gift, the Holy Spirit.
1: It
2: is not a treasure to keep hidden, but a light you must let shine every day. And finally, my thoughts go to the young people, to those who are sick, and to newlyweds.
1: Domani e dopodomani,
2: tomorrow
1: la
2: and the following day, the liturgy commemorates
1: santi,
2: two great saints,
1: Saint Monica
2: and Saint Augustine,
1: uniti in terra da vincoli
2: united on earth by family ties,
1: in cielo dallo
2: and in heaven
1: destino di gloria.
2: By the same destiny
1: il loro
2: of glory.
1: Esempio
2: may their example inspire in each
1: una
2: one
1: ricerca sincera e appassionata
2: a
1: della
2: sincere
1: verità
2: and passionate search for evangelical truth,
1: con gioia
2: to bear witness to it with joy in everyday life. And my blessing to all. The Holy Father will now lead us in the Our Father and then give us his apostolic blessing.

0: as well as the permanent exhibits, the museum also features many temporary ones.
1: Il prossimo anno è l'anno dedicato al quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Avremo quindi una mostra dedicata al santo che durerà un intero anno. E stanno convergendo già nell'organizzazione di questa mostra diversi oggetti anche personali, alcuni abiti indossati da San Francesco di Sales che noi avremo modo di esporre in mostra e che ci permetteranno di raccontare la figura di questo santo non solo dal punto di vista salesiano di Don Bosco, ma davvero la figura di un santo del suo tempo, del Seicento, e tutte le innovazioni che a suo modo lui ha dato vita.
0: Another temporary exhibit is dedicated to Father Paul Albera, Don Bosco's second successor. It is called The World Through His Eyes.
1: È una figura veramente, veramente straordinaria che ha creato orfanotrofi durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando e accogliendo bambini di ogni nazione.
0: And to stay faithful to Don Bosco's educational legacy, Casa Don Bosco offers various educational projects and workshops geared at young people and educators.